0: Radio Super, la radio amica.
1: Stai ascoltando il notturno musicale di Radio Super.

0: Questa è Radio Super.
1: Stai ascoltando il notturno musicale di Radio Super.

0: cosa mi succede stasera. Ti guardo ed è come la prima volta.
1: Che cosa sei? Che cosa sei? Che cosa sei?
0: Non vorrei parlare.
1: Cosa sei?
0: Ma tu sei la frase d'amore cominciata e mai finita.
1: Non cambi mai, non cambi mai, non cambi mai.
0: Tu sei il mio ieri, il mio oggi.
1: Proprio mai.
0: E il mio sempre, inquietudine.

0: tu sei come il vento che porta i violini e le rose.
1: Caramelle, non ne voglio più.
0: Certe volte non ti capisco.

0: Ecco il mio destino, parlarti, parlarti come la prima volta.
1: Che cosa sei? Che cosa sei? Che cosa sei?
0: No, non dire nulla, c'è la notte che parla.
1: Cosa sei?
0: La romantica notte.
1: Non cambi mai, non cambi mai, non cambi mai.
0: Tu sei il mio sogno proibito.
1: Proprio mai.
0: È vero, speranza.

0: Si spegne nei tuoi occhi la luna e si accendono i grilli.
1: Caramelle, non ne voglio più.
0: Se tu non ci fossi, bisognerebbe inventarti.

0: Sei su Radio Super e si sente.
1: Stai ascoltando il notturno musicale di Radio Super.

0: Radio Super, la radio amica.
1: Sono le 4 e 14 minuti.
2: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi. Stai ascoltando il notturno musicale di Radio Super.

camminato da solo nel grande bosco dei girasoli di pietra e in una bolla di luce di luna smarrita stanotte ho risvegliato te. Cadono in autunno i girasoli del mio giardino e una primavera stanca genera nuove pietre soltanto. Ma oggi, amore mio, ho imparato da te il suono vibrante della mia voce. Ho nella pelle, amore mio, il brivido meraviglioso della mia prima vita.

0: Radio Super ti tiene compagnia.
1: Stai ascoltando il notturno musicale di Radio Super.

0: Stai ascoltando Radio Super.
1: Stai ascoltando il notturno musicale di Radio Super.

0: Radio Super, la giusta sintonia.
1: Sono le 5 e un minuto.
2: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi. Stai ascoltando il notturno musicale di Radio Super.

0: Radio Super, la giusta sintonia.
1: Stai ascoltando il notturno musicale di Radio Super.

0: Radio Super, la radio amica.
1: Stai ascoltando il notturno musicale di Radio Super.

0: sempre più tua, sempre più super.
1: Sono le 5 e 43 minuti.
2: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi. Stai ascoltando il notturno musicale di Radio Super.

strano uomo avevo io, con gli occhi dolci quanto basta, per farmi dire sempre, sono ancora tua. E mi mancava il terreno,

0: Radio Super, la giusta sintonia.
1: Sono le 6 e 21 minuti.
2: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi.

0: la pubblicità.
1: È il momento giusto per dare nuova vita alla tua casa.
2: Da Metal Mark Centro Arredi arrivano i saldi. Sconti fino al 50% su una selezione di arredamento.
1: Approfitta delle occasioni e rinnova i tuoi spazi con stile.
2: Metal Mark Centro Arredi, Viale Adua 36, Orzi Nuovi, Brescia.
3: Per la tua pubblicità su Radio Super 030 97 19 725.
4: Radio Super, la giusta sintonia.
5: Sono le 7:03.
6: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi.

0: Radio Super Pubblicità.
1: Hai visto i saldi da Metalmark?
2: E come? Fino al 50% di sconto.
1: Su cosa?
2: Abbigliamento, calzature, intimo e pelletteria.
1: Allora non posso perdermeli.
2: Corri da Metalmark, i saldi ti aspettano con offerte imperdibili. Fino al 50% di sconto.
3: Per la tua pubblicità su Radio Super 030 97 19 725.
4: Sono le 7 e 32 minuti.
0: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi.
5: Questa è Radio Super.

Memoria di San Domenico, presbitero. In mezzo alla chiesa gli ha aperto la bocca. Il Signore lo ha colmato dello spirito di sapienza e di intelligenza. Gli ha fatto indossare una veste di gloria. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Il Signore sia con voi. Per celebrare degnamente i santi misteri, riconosciamo i nostri peccati.

0: Signore, pietà. Cristo, pietà. Signore, pietà. Dio onnipotente, abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Preghiamo. Guarda e proteggi, Signore, la tua Chiesa per i meriti e gli insegnamenti di San Domenico. Egli, che fu insigne e predicatore della tua verità, sia nostro intercessore davanti a te. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
1: Dal libro del profeta Abacuc. Non sei tu fin da principio, Signore, il mio Dio, il mio Santo? Noi non moriremo. Signore, tu lo hai scelto per far giustizia, l'hai reso forte, o roccia per punire. Tu dagli occhi così puri che non puoi vedere il male e non puoi guardare l'oppressione, perché vedendo i perfidi taci, mentre il malvagio ingoia chi è più giusto di lui? Tu tratti gli uomini come pesci del mare, come animali che strisciano e non hanno padrone. Egli li prende tutti all'amo, li pesca a strascico, li raccoglie nella rete e contento ne gode. Perciò offre sacrifici alle sue sciaviche e brucia incenso alle sue reti, perché grazie a loro la sua parte è abbondante e il suo cibo succulento. Continuerà dunque a sguainare la spada e a massacrare le nazioni senza pietà? Mi metterò in sentinella in piedi sulla fortezza a spiare per vedere che cosa mi dirà, che cosa risponderà ai miei lamenti. Il Signore rispose e mi disse: scrivi la visione e incidila bene sulle tavolette, perché la si legga speditamente. È una visione che attesta un termine, parla di una scadenza e non smentisce. Se indugia, attendila, perché certo verrà e non tarderà. Ecco, soccombe colui che non ha l'animo retto, mentre il giusto vivrà per la sua fede. Parola di Dio.
2: Rendiamo grazie a Dio.
1: Tu non abbandoni chi ti cerca, Signore.
2: Tu non abbandoni chi ti cerca, Signore.
1: Il Signore siede in eterno, stabilisce il suo trono per il giudizio, governerà il mondo con giustizia, giudicherà i popoli con rettitudine. Tu non abbandoni chi ti cerca, Signore. Il Signore sarà un rifugio per l'oppresso, un rifugio nei momenti di angoscia. Confido in te quanti conoscono il tuo nome, perché tu non abbandoni chi ti cerca, Signore. Tu non abbandoni chi ti cerca, Signore. Cantate inni al Signore che abita in Sion, narrate le sue imprese tra i popoli, perché egli chiede conto del sangue versato, se ne ricorda. Non dimentica il grido dei poveri. Tu non abbandoni chi ti cerca, Signore.

Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo si avvicinò a Gesù un uomo che gli si gettò in ginocchio e gli disse: Signore, abbi pietà di mio figlio. È epilettico e soffre molto, cade spesso nel fuoco e sovente nell'acqua. L'ho portato dai tuoi discepoli, ma non sono riusciti a guarirlo. E Gesù rispose: O generazione incredula e perversa, fino a quando sarò con voi? Fino a quando dovrò sopportarvi? Portatelo qui. Gesù lo minacciò e il demonio uscì da lui e da quel momento il ragazzo fu guarito. Allora i discepoli si avvicinarono a Gesù in disparte e gli dissero: Maestro, noi non siamo riusciti a scacciarlo. Perché? Ed egli rispose loro: Per la vostra poca fede. In verità io vi dico, se avete fede pari a un granello di senape, direte a questo monte: Spostati da qui a là, ed esso si sposterà, e nulla vi sarà impossibile. Parola del Signore. Benedetto sei tu, Signore, Dio dell'universo. Dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo pane, frutto della terra e del lavoro dell'uomo. Lo presentiamo a te, perché diventi per noi cibo di vita eterna.

Benedetto sei tu, Signore, Dio dell'universo. Dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo vino, frutto della vita e del lavoro dell'uomo. Lo presentiamo a te perché diventi per noi bevanda di salvezza.

Pregate, fratelli e sorelle, perché il mio e vostro sacrificio sia gradito a Dio Padre Onnipotente. Ascolta con bontà, o Signore, le preghiere che ti presentiamo per l'intercessione di San Domenico e per la forza di questo sacrificio conferma e proteggi con la tua grazia coloro che difendono la fede per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta renderti grazie e innalzare te l'inno di benedizione, Dio onnipotente ed eterno. Sospinto dal soffio dello Spirito, il Santo Pastore Domenico ha portato alle genti l'annuncio del Vangelo e i sacramenti della salvezza. Per questo segno della tua bontà, unite agli angeli e ai santi, con voce unanime cantiamo l'inno della tua lode. Santo, santo, santo, il Signore, Dio dell'universo, i cieli e la terra sono pieni della tua gloria. Osanna nell'alto del cielo. Benedetto colui che viene nel nome del Signore. Osanna nell'alto del cielo. Veramente santo sei tuo Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo. Santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro, Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane, rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi. Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice. Di nuovo ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me.

della fede. Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza. E ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra, rendila perfetta nell'amore in unione con il nostro Papa Leone, il nostro Vescovo Pier Antonio, i presbiteri e i diaconi. Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione e nella tua misericordia di tutti i defunti. Ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia. Donaci di aver parte alla vita eterna, insieme con la Beata Maria Vergine Madre di Dio, San Giuseppe suo sposo, gli Apostoli, San Domenico e tutti i santi che in ogni tempo ti furono graditi. E in Gesù Cristo, tuo Figlio, canteremo la tua lode e la tua gloria. Per Cristo, con Cristo, in Cristo, a te Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Guidati dallo Spirito di Gesù e illuminati dalla sapienza che ci viene dal Vangelo, osiamo dire: Padre nostro, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare i nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e donale unità e pace, secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. La pace del Signore sia sempre con voi. Scambiatevi il dono della pace. Agnello di Dio.

Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello. O Signore, non sono degno di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola e io sarò salvato.

comunione spirituale. Gesù mio, credo che tu sei nel Santissimo Sacramento. Ti amo sopra ogni cosa e ti desidero nell'anima mia. Poiché ora non posso riceverti sacramentalmente, vieni almeno spiritualmente nel mio cuore. Come è già venuto, io ti abbraccio e tutto mi unisco a te. Non permettere che io mi abbia mai a separare da te.

Ecco il servo fedele e prudente che il Signore ha messo a capo della sua famiglia per nutrirla in tempo opportuno. Preghiamo. Fa che accogliamo con viva fede, o Signore, la forza del sacramento di cui ci siamo nutriti nella memoria di San Domenico. Egli, che ha fatto fiorire la tua Chiesa con la predicazione, la sostenga con la sua preghiera per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. La messa è finita, andate in pace. Salve, o Regina, Madre di misericordia, vita, dolcezza, speranza nostra, salve. A te ricorriamo, esuli figli di Eva. A te sospiriamo, gementi, piangenti, in questa valle di lacrime. Orsù dunque, Avvocata nostra, rivolge a noi gli occhi tuoi misericordiosi e mostraci dopo questo esilio, Gesù, il frutto benedetto del tuo seno. O clemente, o pia, o dolce Vergine Maria, Regina della pace, amen.

0: Radio Super.
1: Pubblicità.
2: Hai visto i saldi da Metalmark?
3: E come? Fino al 50% di sconto.
2: Su cosa?
3: Abbigliamento, calzature, intimo e pelletteria.
2: Allora non posso perdermeli.
3: Corri da Metalmark, i saldi ti aspettano con offerte imperdibili. Fino al 50% di sconto.
4: Per la tua pubblicità su Radio Super 030 97 19 725.
5: Stai ascoltando Radio Super.
6: Sono le 8 e 33 minuti.
4: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi.

0: Radio Super Pubblicità.
1: Pubblicità.
2: È il momento giusto per dare nuova vita alla tua casa.
3: Da Metalmark Centro Arredi arrivano i saldi, sconti fino al 50% su una selezione di arredamento.
2: Approfitta delle occasioni e rinnova i tuoi spazi con stile.
3: Metalmark Centro Arredi, Viale Adua 36, Orzi Nuovi, Brescia.
4: Per la tua pubblicità su Radio Super 030 97 19 725.
5: Stai ascoltando Radio Super.
6: Sono le 9:01.
7: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi.

0: la pubblicità.
1: Metà prezzo sul secondo articolo.
2: Su tutto il reparto biancheria di Metalmark, acquistando due prodotti, il meno caro lo paghi la metà.
1: E non finisce qui! Materassi e tappeti sono inclusi nell'offerta.
2: Ti aspettiamo da Metalmark, in Viale Adua 36, Orzi Nuovi, Brescia.
1: Hai visto i saldi da Metalmark?
2: E come? Fino al 50% di sconto!
1: Su cosa?
2: Abbigliamento, calzature, intimo e pelletteria!
1: Allora non posso perdermeli!
2: Corri da Metalmark, i saldi ti aspettano con offerte imperdibili! Fino al 50% di sconto!
3: Per la tua pubblicità su Radio Super 030 97 19 725.

0: Sei su Radio Super e si sente.
1: Sono le 9:57 minuti.
2: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi.

0: Radio Super Pubblicità.
1: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari. Fino al 31 luglio.
2: Vi aspettiamo nella nuova concessionaria Fiat di Fratelli Bonaventi a Rovato.
3: È il momento giusto per dare nuova vita alla tua casa.
4: Da Metal Mark Centro Arredi arrivano i saldi. Sconti fino al 50% su una selezione di arredamento.
3: Approfitta delle occasioni e rinnova i tuoi spazi con stile.
4: Metal Mark Centro Arredi, Viale Adua 36, Orzi Nuovi, Brescia.
5: Per la tua prossima campagna pubblicitaria, scegli un messaggio diretto. Scegli di arrivare subito al tuo obiettivo.
6: 030 97 19 725.

In diretta dallo studio 2 di Radio Super in Cadignano di Vero La Nuova Brescia, va ora in onda Super Mattina con Pierangelo Pini.

0: Eccoci qui, buongiorno, rigorosamente in diretta dallo Studio 2 da Cadignano di Verola Nuova. Buongiorno da Pierangelo Pini con voi, Super Mattina, la versione quella originale, quella tradizionale, dalle 10 alle 12 del sabato mattina, prontissimi, prontissimo per vivere con noi queste due ore rigorosamente in diretta qui sul canale 788 di Radio Super e sul naturalmente Super TV sul canale 96. Perciò benvenuti e benvenute, ben ritrovati, insomma siamo qui, siamo insieme, siamo carichi, che bello, quanti ne abbiamo oggi? 8 agosto, mamma mia, il mese di agosto è impazza e noi siamo sempre più insieme, siamo solo veramente felici di stare insieme anche questa mattina dopo una bella settimana trascorsa insieme. Ripartiamo alla grande questa mattina, dai, ma vi do il numero di telefono per interagire con noi, lo vedete scritto in sovraimpressione voi che ci state ascoltando dal canale 788 e anche dal canale 96, perché c'è in onda naturalmente il nostro Info 24, il nostro videogiornale, la TV che si legge. Ma per interagire con noi questa mattina chiamate il 351 40 41 42 3, ripeto 351 40 41 42 3, dai che vi aspetto tanti e tante. Oh, non lasciatemi da solo, intanto un saluto a Elisa dalla regia, pronta a preparare i brani, a curare la trasmissione, a portarmi il caffè, eccetera eccetera eccetera. Oh, arriva già una prima chiamata, sentiamo se abbiamo qualcuno per noi. Pronto?
1: Ma chi sono? Sono Carlo da Viadana. Finalmente riesco a parlare con te.
0: Oh, il nostro Carlo.
1: Durante la settimana non sono riuscito.
0: Non sei riuscito a prendere la linea? Non sei riuscito a prendere la linea?
1: Appena stavo parlando con te, tutte le volte si è interrotto e niente.
0: Ma strano, perché la settimana che ci stiamo lasciando alle spalle veramente è stata ricca di tanti amici. E comunque, ciao Carlo.
1: Sì, sì, sì.
0: Dimmi. Buongiorno Carlo, buongiorno.
1: Non avevi detto che a questo mattino non c'eri?
0: No, invece abbiamo in settimana con l'editore abbiamo cambiato, abbiamo detto facciamo anche il non ci sono domani, però ci sono lunedì mattina naturalmente dalle 10 alle 12,
1: bene,
0: ok? È tutto un divenire. Dimmi Carlo.
1: Fammi dire qualche cosa di buono, dai.
0: Sì, va bene. Ti mettiamo...
1: Mi fido di te.
0: Va bene, e noi ci fidiamo di te e ti ringraziamo per la tua amicizia e la tua fiducia. Ciao Carlo, un abbraccio grosso a te e famiglia. Grazie al nostro Carlo da Viadana in provincia di Mantova. Dai, forza e coraggio, non ne abbiate paura, chiamateci al 351 40 41 42 3. Questa è Radio Super, la radio come una volta, la radio che vi tiene compagnia. Un saluto agli amici che ci stanno ascoltando anche dal canale 96 da Super TV, e mentre magari leggono le notizie del nostro Info 24, ma naturalmente mi raccomando, memorizzate sul vostro televisore, se non l'avete già, ma sicuramente ce l'avete, il canale 788, la nostra radio, perché è da qui che partono le novità. Intanto buona mattinata, fa caldo da voi, è venuto il temporale, com'è la situazione? Fatecelo sapere, perché sono curioso naturalmente e ho tanta voglia di sentirvi. Partiamo con questo branettino che ci carica un attimino, dai, forza e coraggio, aspetto le vostre chiamate al 351 40 41 42 3. Buongiorno.

0: Allora sentiamo, sentiamo se abbiamo qualcuno per noi. Pronto, pronto, pronto.
1: Ciao Pierangelo, sono Dorotea da Ponte di Lodi.
0: Ciao Dorotea, detta Tea.
1: Comunque sei stato bravissimo questa la settimana scorsa, ok?
0: Questa settimana, sì. grazie a te, grazie che mi hai seguito, grazie che mi hai chiamato, grazie veramente di cuore.
1: Io ti ho seguito sempre, ecco.
0: Grazie a Tea.
1: Ti ringrazio molto anche per quello che hai detto, ecco.
0: Grazie.
1: Alle persone.
0: Grazie a te, un saluto a te, a Beppe.
1: Comunque, sì, anche alla tua famiglia, tutti certo. quanti,
0: Certo, ti dedichiamo una canzone, Tea, va bene?
1: Okay? Va bene, ok. Ciao, poi ci sentiamo,
0: Certo, assolutamente, ci tengo. Ciao Tea, un abbraccio.
1: Sì, ciao,
0: un abbraccione.
1: Ciao, anche a me.
0: Grazie alla nostra Tea, dalla provincia di Lodi, ma continuiamo a ballare.

0: Che bello questo brano che ci ha caricati. Pronto, pronto, pronto.
1: Buongiorno Pierangelo.
0: Buongiorno, chi parla? Buongiorno.
1: Io sono la signora de...
0: Dimmi, ca... Pronto? Pronto, mi senti?
1: Oggi è il mio compleanno.
0: Oggi è il tuo compleanno, auguri. Intanto come ti chiami? Come ti chiami?
1: Cesarina.
0: La Cesarina, buongiorno Cesarina, buon compleanno, che dai, festeggia alla grande, mi raccomando. Dimmi cara, dimmi.
1: Provincia di Cremona, Solavaro Rainierio.
0: Ok, va bene, provincia di Cremona. Dimmi cara, dimmi.
1: Se mi metti un anno in più.
0: Un anno in più, ma certo che te lo mettiamo un anno in più, va bene? Ok? Te lo
1: metto. Grazie mille.
0: Ciao cara, un abbraccio ciao. E tanti auguroni, mi raccomando, festeggia anche per noi. Ciao cara, ciao ciao ciao, grazie alla nostra amica Cesarina, auguri naturalmente di buon compleanno. Cercheremo assolutamente di accontentare Elisa, prende nota, e per quanto riguarda anche le vostre richieste musicali, aiutateci come sempre nel palinsesto musicale. Ricordo, 2 ore insieme sino alle ore 12, allora adesso sino alle ore 11 balliamo il liscio, mamma mia, vi faccio ballare. E poi naturalmente nella seconda ora avremo tante canzoni che naturalmente voi, come in questa prima ora, anche nella seconda ora, potete aiutarci a completare il nostro palinsesto musicale. Chiamateci, voi tutti che ci state ascoltando, al 351 40 41 42 3. Ripeto, 351 40 41 42 3. Aspetto le vostre telefonate. Vi voglio sentire tanti e tante anche questo sabato mattina, perché abbiamo tante novità, abbiamo tante cose belle da raccontarvi. Naturalmente abbiamo tanta voglia di stare insieme, tanta voglia di sentirvi. Tutto lì. A noi piace l'idea di sentirvi e sentirci. Pronto?
2: Ciao Pierangelo, sono Maria Rosa.
0: Ciao bella, ciao Maria Rosa.
2: Ascolta,
0: dimmi.
2: Domani non ci, vero che non ci sei, no?
0: Domani non ci sono, ci sono lunedì mattina però.
2: Sì,
0: perché
2: sì,
0: poi ci sono anche tutta la settimana, perciò alla fine.
2: Ho sentito, perché non lo spengo mai io la TV.
0: Brava Maria Rosa.
2: Ascolta,
0: dimmi cara.
2: Ti faccio tanti auguri per una buona conduzione del tuo repertorio.
0: Sì.
2: Saluto tua moglie,
0: certo,
2: e tutti gli ascoltatori, e poi un grosso saluto per domani. Manico, un augurio di una buona domenica.
0: Grazie Maria Rosa.
2: Ti un bacione, se metti una bella canzone mi fa un po'.
0: Cosa ti metto? Cosa ti piacerebbe ascoltare?
2: A me piacerebbero Occhi Neri. Oppure le 11 ore.
0: Va bene, Occhi Neri o le 11 ore, noi una o l'altra cerchiamo di ti accontentiamo. Va bene, Elisa ha già preso nota, ok?
2: Ma tutto va bene perché sono tutte belle, mi piacciono tutte.
0: Bene, Maria Rosa, grazie veramente per la tua amicizia. Grazie.
2: Un bacione, ciao.
0: Un bacione a te, ciao Maria Rosa, grazie alla nostra Maria Rosa, e voi continuate a chiamarci, mi raccomando, perché lo sapete. Lo dico in tutte le mie trasmissioni. Quando ci siete voi, le trasmissioni, i programmi prendono tutta un'altra piega, un'altra strada, perché interagire insieme vuol dire veramente fare qualcosa dove si completa meglio la cosa, no? Il programma, perché un pezzettino lo fate voi, un pezzettino lo facciamo noi, e ragazzi, cosa ne viene fuori, lo sappiamo, no? I risultati poi li vediamo, perché a noi piace dare i numeri. Lo sapete che noi diamo i numeri, no? Però diamo quelli giusti. 351 40 41 42 3, il nostro numero di telefono. Adesso vi regalo questo brano, Enzo e Terry. Tra l'altro questo brano è stato proprio inciso, il video di questo brano è stato proprio inciso tanti anni fa a Super TV. Io c'ero quel giorno con Enzo e Terry, che registrarono, grazie al nostro editore, che salutiamo, Agostino Rabizzi, questo video, il nostro anniversario. Buongiorno, siete su Radio Super, le 10 e 12 minuti, naturalmente voi siete la nostra forza e la nostra amicizia. Forza!

Qui finisce, non ci accorgiamo nemmeno, stiamo bevendo il caffè, va bene, allora ritorniamo a noi, le 10 e 16 minuti, buongiorno, siete su Radio Super con Pierangelo, oh mi raccomando, non lasciateci da soli questa mattina, vi voglio sentire, perché abbiamo trascorso una settimana ricca di voi e con voi mi avete, infatti voi mi avete abituato bene a sentirvi, io mi gaso tutto, poi sentire le vostre voci, le vostre chiacchiere, anche un vostro ciao però è bello, dai, fatevi sentire tutti e tutte, 351 40 41 42 3, ripeto 351 40 41 42 3, voi che ci state ascoltando dalla nostra radio dal canale 788 del vostro televisore o anche che ci sta ascoltando dal canale 96, il numero da fare oggi è questo, mi raccomando, il numero della radio lo vedete scritto naturalmente sul vostro televisore, ma ve lo ripeto ancora, 351 40 41 42 3, e questa è Radio Super in contemporanea anche con Super TV Pierangelo Super Mattina, sino alle ore 12 noi siamo qui insieme, ci teniamo compagnia a vicenda, adesso per una bella oretta sino alle ore 11 balliamo in liscio, perciò vi facciamo ballare, se vi state alzando preparatevi perché vi facciamo fare così un'alzatina di quelle giuste, di quelle che vi danno la carica giusta. Non so poi voi cosa state facendo di sabato mattina dell'8 di agosto, magari state partendo per le vacanze, magari siete lì che vi state riposando tranquilli con l'aria condizionata in casa e ci state ascoltando, e magari dite dai cosa faccio, lo chiamo, non lo chiamo, chiamateci dai, anche per fare un semplice saluto, ma l'importante è sentirvi, perché mi piace proprio questa idea di sentirvi, di sentirci, di interagire insieme, perché lo ripeto, no, la trasmissione la facciamo insieme. Adesso arriva il re del liscio della Romagna, il grande Raul Casadei, eccolo qui che arriva con questa, ve la ricordate questa? Ciao mare e il

0: Sentiamo, sentiamo se abbiamo in linea qualcuno per noi. Pronto, pronto, pronto.
1: Come mai Mandello non si sente?
0: Come la vostra... La nostra radio?
1: Esatto.
0: Allora, devi sintonizzare il televisore sul canale 788.
1: Ho provato, niente.
0: E non ti arriva. Allora vuol dire che il tuo televisore non l'ha presa in automatico, perché c'è stato un cambio di canale automatico, devi rifare la sintonia. Oppure in questo momento, se vuoi, puoi ascoltarci sul 96, però devi risintonizzare il televisore sul canale 788, devi rifare la sintonia.
1: Va bene, oh, grazie.
0: Ciao, come ti chiami? Grazie, ciao, ciao.
1: Sono Fabio Di Mande.
0: Va bene Fabio, ti mando un saluto intanto, ciao caro, grazie, ciao. Ciao al nostro Fabio, grazie veramente di cuore.

0: Ciao, ciao mare. Allora, alcuni, ad esempio l'amico Fabio ci dice non vi sento, 788, il televisore lo memorizza in automatico, però alcuni televisori, ma sono pochi, veramente non lo memorizzano, rifate la sintonia. Comunque voi continuate a chiamarci al 351 40 41 42 3. Pronto?
1: Pronto, buongiorno signor Pierangelo.
0: Buongiorno.
1: Buona giornata.
0: Eccolo qui il nostro Carlo. Come? Buongiorno.
1: Tutto buongiorno. Come va la vita?
0: Qui tutto bene, qui da uno studio all'altro andiamo avanti alla grande, eh?
1: Certo, bisogna andare avanti alla grande, se no va via via.
0: Non bisogna andare indietro qui, assolutamente.
1: Bisogna sempre andare avanti.
0: Ascolta, tutto bene lì da te? È venuto il temporale o no da te?
1: È venuto il temporale, niente, si è annuvolato, ma è ancora un po' nuvolo, si schiarisce, fa cazzo gargoia, ma scusa la frase che non andava detto, però non ha piovuto niente da voi?
0: Niente, anche noi, stessa cosa, e ci illude ma fa finta di niente, che è furbo quel tempo qua.
1: Si fa vedere che piove, proprio lì scappa.
0: Ma pensa a te.
1: Poi
0: quando arriva giusto, preparati.
1: Sì, l'importante è che non mi butti giù la casa, se no sono guai.
0: Ma no, dai, speriamo di no. Va bene Carlo, ok.
1: Ok, buona giornata.
0: Anche a te.
1: Un buon ascolto, ciao.
0: Ciao, ci sentiamo lunedì, ciao Carlo, ciao. Grazie al nostro Carlo da Gorlago, provincia di Bergamo, 351 40 41 42 3. È il numero di telefono giusto per chiamarci in questa mattinata. Scusate se insisto, ma mi piace troppo sentire le vostre voci, mi piace troppo la vostra compagnia e il vostro interagire insieme, perché dai, che facciamo insieme questa trasmissione e la mettiamo insieme come un puzzle, una telefonata, un puzzle, praticamente noi poi andiamo a completare il nostro quadro alla fine della puntata. Intanto arrivano le 11 ore, partiamo perché veramente tante belle canzoni ancora con noi, le 10:23.

0: Abbiamo qualcuno in linea per noi? Pronto, pronto, pronto.
1: Pronto. Buongiorno, signor Pirangelo.
0: Buongiorno.
1: È la prima volta che io ti chiamo.
0: Grazie, come ti chiami?
1: Liliana.
0: Liliana, da dove mi chiami?
1: Liliana.
0: Da dove?
1: Da Gusavo, provincia di Brescia.
0: Certo, ciao Liliana, come stai? Tutto bene?
1: Bene, grazie. Anche te stai bene?
0: Tutto bene, sono felice di sentirti innanzitutto, veramente.
1: Ma hai una voce simpaticissima, guarda,
0: grazie.
1: Mi fa piacere chiamarti, complimenti.
0: Grazie, grazie, grazie, grazie. Dimmi cara, vuoi una...
1: Volevo una canzone a tua scelta che la dedicavo a te perché sei bravissimo.
0: Io ti ringrazio, io te la ridedico, diciamo così, dai, ok? Te la giro a te questa dedica.
1: Ce la dedichiamo vicenda.
0: Certo,
1: dai,
0: certo, certo, veramente, okay. Grazie di cuore, un abbraccio.
1: Buona giornata
0: anche a te, ciao Liliana, ciao. Grazie, grazie, ciao, grazie. Ciao. A questa simpatica amica siete troppo, troppo gentili, veramente.

0: Le 11 ore, la versione di Pietro Galassi e Marco Zeta in diretta con noi qui alla radio. 351 40 41 42 3 è il numero di telefono che dovete comporre per entrare in diretta con noi. Ci tengo a sentirvi. 351 40 41 42 3. Ancora grazie per la settimana che abbiamo trascorso. Adesso siamo insieme anche questa mattina. Ci fermiamo domani che è domenica, ma torno per quanto riguarda la radio lunedì mattina sul canale 788 qui alla radio dalle 10 alle 12. E poi attenzione, martedì mattina solo sul canale 96 su Super TV dalle 8 alle 10, mi raccomando, e prendete nota di questi appuntamenti estivi con tutti noi della radio proprio per non lasciarvi soli. 351 intanto 40 41 42 3, aspetto le vostre telefonate. Pronto? Pronto? Pronto, chi parla? Pronto?
1: Pierangelo.
0: Sì, sono Pierangelo, buongiorno.
1: Buongiorno. Senti, io sono Piera, provincia di Varese, Taino Angera, Lago Maggiore.
0: Sì, sì, sì, buongiorno cara.
1: Hai capito? Ecco, perché io dico sempre così.
0: Dimmi, bella.
1: Mi piace tutta la musica, perché io ballavo, suonavo già, mio papà suonava già ai suoi tempi.
0: Davvero?
1: Però ho 85, sì, avevo l'orchestra già. Sì.
0: Ma che bello, dimmi.
1: Io ballavo a 7 anni, ho ballato un po', va bene, non ce l'ho io tutto. Però ho 85 anni, se trovi.
0: Sì?
1: Fiore.
0: Ma certo, va bene, te la mettiamo volentieri, ok?
1: Ciao Pierangelo.
0: Ciao bella, un abbraccio, grazie di cuore, grazie alla nostra amica, veramente grazie a tutti voi per il vostro sostegno, continuate a sostenerci, a chiamarci, a interagire con noi, basta un semplice ciao, siamo in famiglia, tra amici, è bello sentirci. 351 40 41 42 3. Abbiamo una telefonata, sentiamo che abbiamo in linea, pronto?
2: Pronto?
0: Sì, buongiorno, chi parla?
2: Buongiorno, sono Lidia.
0: Lidia da dove? Ciao Lidia, ciao.
2: Dal Lago d'Iseo.
0: Dal Lago d'Iseo, che bello, è tutto tranquillo al Lago d'Iseo? Tutto bene?
2: Penso di sì.
0: Pensi di sì, vabbè, ok. Dimmi cara, dimmi.
2: Vorrei dedicare una canzone alla signora Angela.
0: Allora, Lidia la dedica alla signora Angela, stai già facendo la dedica perché sei in diretta. Che canzone vuoi dedicare?
2: Veramente non so i suoi gusti, una canzone moderna.
0: Va bene, allora nella seconda ora mettiamo una bella canzone moderna, va bene? Ok?
2: Grazie mille, buongiorno.
0: Dopo le 11, ciao Lidia, grazie, un saluto a te e al Lago d'Iseo. Dunque, come siamo messi? C'è la pubblicità e poi torniamo con un bellissimo brano. Rimanete lì, a tra poco. Radio Super Pubblicità.
3: Hai visto i saldi da Metalmark?
4: E come? Fino al 50% di sconto.
3: Su cosa?
4: Abbigliamento, calzature, intimo e pelletteria.
3: Allora non posso perdermeli.
4: Corri da Metalmark, i saldi ti aspettano con offerte imperdibili. Fino al 50% di sconto.
5: Dopo l'inverno hai mal di schiena, cervicali? Si avvicina la stagione delle allergie?
6: Idea Notte Bedding Store è la tua scelta perfetta.
5: Vieni a scoprire i sistemi letto completi di materassi, guanciali e reti per un vero riposo di qualità.
6: E in più in questo periodo continuano le speciali super offerte.
5: Idea Notte a Cologne in via Brescia 26, a Brescia in viale Santa Eufemia e a Rovato showroom Dorelan in via 25 aprile.
6: Ideanottesrl.it.
0: Per la tua pubblicità su Radio Super 030 97 19 725.

già questa Madonnina degli Alpini dalla voce di Marco e il Clan. Ben ritrovati ancora, buongiorno, beneficio di coloro si fossero sintonizzati in questo istante sul canale 788 della radio del vostro televisore, sul canale 96 di Super TV, sulla radio in DAB, canale 7C se ci state ascoltando dall'automobile, e da tutte le piattaforme in internet, in streaming e dal nostro sito ufficiale Brescia Sat. Buongiorno, siete su Radio Super con Pierangelo, naturalmente sino alle ore 11 Super Mattina del sabato, la versione quella tradizionale è con voi. Mi raccomando, non lasciateci da soli, io vi invito, state già telefonando in tanti, ma continuate a farlo, continuate a chiamarci. Vi do il numero, comunque lo vedete lì in sovraimpressione sul vostro teleschermo, sia sul canale 96 sia sul canale 788, ma io lo ridico perché sono abituato alla radio e mi piace chiacchierare. 351 40 41 42 3, ripeto, 351 40 41 42 3. Chiamateci per un saluto, chiamateci per raccontarci un po' come state trascorrendo questo mese di agosto, che ormai è il mese dedicato alle vacanze, se siete in vacanza, se le avete già trascorse, se andrete, cosa farete, cosa state facendo stamattina, siete andati al mercato, nel vostro paese c'è il mercato, raccontateci qualcosa anche del vostro territorio, noi siamo così curiosi, a noi piace così sentirvi, perché così facciamo questo programma insieme, voi ci aiutate pezzo per pezzo a mettere insieme e a comporre questo puzzle. Alla fine della trasmissione abbiamo un quadro perfetto della situazione con la nostra musica e naturalmente con le vostre chiacchiere. Allora, adesso vi mando questo bellissimo brano perché c'era un'amica che ce l'ha richiesto e noi cerchiamo assolutamente di accontentarvi, perché facciamo di tutto, la nostra Elisa su e giù dall'archivio a cercare i dischi. Ha un anno in più, questa è la versione di Matteo Tarantino. Buongiorno da Radio Super e da Super TV.

0: Hai un anno in più, la versione di Matteo Tarantino. Pronto, pronto, pronto.
1: Pronto.
0: Buongiorno.
1: Buongiorno.
0: Chi parla?
1: Sono Silvana e chiamo da Zone.
0: Silvana da Brescia. Zone, bene, buongiorno. Sì. Buongiorno, Valle Trompia.
1: Valle Trompia, sì.
0: Sì, sì. Sì, sì, sì. Dimmi, cara, buongiorno, ben ritrovata.
1: Buongiorno, buongiorno, grazie, ben trovata. Volevo ascoltare una canzone, Verso casa mia, di Roberta Cappelletti.
0: Va bene, la cerchiamo, certo, ho capito.
1: Va bene. Grazie mille, ciao. Buona giornata.
0: Un abbraccio, grazie di cuore. Ciao. Grazie a questa amica. Ecco, non c'è bisogno poi di dire tante parole, eh. Se volete raccontarci qualcosa, ben volentieri. Però anche per aiutarci, ci state aiutando molto bene questa mattina a completare il palinsesto musicale. Noi vi lasciamo fare perché così capiamo un po' anche la vostra fantasia musicale. Devo dire che i gusti sono eccellenti, eh. Devo dire che sapete veramente trovare la canzone giusta. 351 40 41 42 3 per continuare a chiamarci. Vi ricordo, sino alle 11 si balla liscio, poi dalle 11 alle 12 la seconda ora sarà dedicata a tanti bei brani. Insomma, da noi è festa, è sempre festa, e naturalmente è importante la vostra collaborazione. Dico collaborazione perché il programma, lo dico, lo facciamo insieme, ok? 351 40 41 42 3 è il numero giusto da comporre, perché a me sapete che piace dare i numeri, ma quelli giusti. Adesso vi regalo questa bella ballata, questo brano di Omar, è uscito proprio in settimana, questo video che vi invito a guardarlo perché crea veramente un'atmosfera quando lo si ascolta. Intanto una telefonata. Pronto?
2: Pronto.
0: Buongiorno.
2: Io sono pronto.
0: Anche noi. Chi parla?
2: Bene, sono Giuseppe, è la prima volta che parlo con voi.
0: Ciao Giuseppe, da dove ci stai chiamando? Benvenuto, da dove ci stai chiamando?
2: Grazie, da Lodi.
0: Da Lodi, oh Giuseppe, mi hanno detto che Lodi si sta bene, non fa caldo, è vero?
2: Come no?
0: Come no?
2: Guarda, io stamattina alle 6 sono andato all'orto, che c'è un piccolo orticello, e sono venuto a casa adesso, mi sono fatto la doccia là perché c'è un'acqua bella gelata.
0: Ti rinfreschi bene, ma...
2: Mamma mia, che roba!
0: Che roba! Dimmi, caro, dimmi.
2: Niente, per il calice amaro, è possibile sentirlo?
0: Ma certo, te lo mettiamo, vediamo se ci siamo qui in tempo, ma dovremmo starci senza problemi, va bene. Calice amaro, lo beviamo alla tua salute, il calice, ok?
2: Grazie, buone vacanze.
0: Anche a te, ciao caro, grazie a questo amico da Lodi, nuovo ascoltatore, nuovo amico, che bello anche sentire, è sempre bello sentirvi tutti, perché tutti quelli che ci sostengono, e siete tanti e tante, però è bello sentire anche i nuovi ascoltatori, quelli che magari per tanti motivi non ci chiamano o ci hanno così trovato per la prima volta sul canale 788 della televisione, perché noi siamo la radio che si ascolta sulla televisione. Pensate un po' come siamo bravi, la radio che si ascolta sul televisore, ma guarda un po' che comodità. Tu accendi il televisore e ascolti la radio, è due in uno,

0: Ti raggiungerò, Marco Dazzi, con noi, ma abbiamo anche una bella telefonata. Pronto?
1: Pronto?
0: Sì, buongiorno, chi parla?
1: Ciao, sono Luisa, di Arangio.
0: Ciao Luisa, cara.
1: Ascolta,
0: ciao bella.
1: Sei molto bravo, molto simpatico, hai una voce
0: grazie,
1: così bella.
0: Grazie.
1: Timpante, parli con noi proprio con gioia. Siamo contenti tutti.
0: Grazie Luisa, sei troppo gentile.
1: Ascolta,
0: dimmi, bella.
1: Ti dico, mi piacerebbe se è possibile sentire una canzone di Salvo Vinci.
0: Va bene.
1: Rossetto
0: sì.
1: E caffè.
0: Allora, nella seconda parte, dopo le 11, te la mettiamo senz'altro, va bene?
1: Grazie.
0: Ma figurati, è un piacere,
1: è
0: un piacere sentirti. Ciao cara, ciao Luisa.
1: Ciao.
0: Un abbraccio. Grazie alla nostra Luisa. Grazie, grazie veramente di cuore. E ti raggiungerò, la voce di Omar è stata in sottofondo con noi nel corso di questa mattinata. Grazie ancora veramente di cuore per la vostra amicizia, grazie perché state rispondendo bene ai nostri inviti e continuate a farlo al 351 40 41 42 3. Noi ben volentieri ascoltiamo le vostre telefonate. Pronto?
2: Ma chi sei, Giancarlo?
0: Sono Pierangelo, buongiorno. Chi
2: parla? Ah, no, Pierangelo, scusa.
0: Ma figurati, ci mancherebbe.
2: Scusami, non
0: ciao.
2: Sapevo.
0: Ma certo, scherzi. Non preoccuparti, non sei la prima, stai tranquilla.
2: Ah, grazie.
0: Dimmi, cara, buongiorno.
2: Ma che caldo che fa oggi.
0: Caldo fa brutti scherzi, lo sai.
2: Sì, davvero, si suda.
0: Dimmi.
2: Voglio fare una dedica a mia mamma.
0: Sì.
2: E mio papà.
0: Allora aspetta,
2: e Paolino.
0: Aspetta un attimo, come tu ti chiami, così almeno
2: Florinda.
0: Florinda, da dove ci stai chiamando?
2: Paolo.

0: Da San Paolo?
1: No, Paolo.
0: Da Paolo, ok, sì.
1: Maria Elena Dante.
0: Allora, Florinda saluta la mamma. Ripeti tutto così.
1: Sì, la cerchiamo perché sto sudando. Allora, Florinda.
0: Sì.
1: Dante.
0: Sì.
1: Maria Elena.
0: Sì.
1: E Paolino.
0: E Paolino, un salutone perciò a questi amici.
1: Per Angelo.
0: Dimmi.
1: Ti metti sulla musica o quella di fisarmonica?
0: Davvero, certo che mettiamo sulla bella fisarmonica.
1: Che sei un amore, Pierangelo.
0: Va bene, da dove ci stai chiamando? Da che zona?
1: Da Lumezzane.
0: Lumezzane, ma lì si sta bene a Lumezzane. Non fa caldo.
1: fa caldo qua.
0: Prova a venire qua da noi a Verola Nuova. Poi ti...
1: quasi vengo.
0: Facciamo lo scambio e poi vedi un po'.
1: Sì, sarà meglio.
0: Dai, ciao cara, grazie. Ti la mettiamo assolutamente. Ciao bella, grazie a questa amica da Lumezzane. Un saluto ancora alla Valle Trompia. Dunque, cosa abbiamo adesso, Elisa? Pronto? Ah, eccolo qui. Piccolo, me la ricordo bene questa canzone, quella che diceva degli occhi tuoi non so il colore, parliamo di Piccolo Fiore, eccola qui.

0: Allora, sentiamo se abbiamo qualcuno per noi. Pronto, pronto, pronto.
1: Pronto.
0: Sì, chi parla?
1: Sono Luciana di Bollate.
0: Luciana da Bollate. Bollate, Milano, Milano, Milano,
1: Sì, Milano.
0: Oh, buongiorno Luciana, buongiorno, buongiorno cara, dimmi.
1: Senta, io ho chiamato anche ieri, ma la canzone non l'ho sentita.
0: Che canzone era, Luciana? Che canzone era?
1: Dimenticarti mai. La canta la Marisa,
0: sì.
1: Maniero.
0: Allora, rimani
1: marito.
0: Certo, rimani all'ascolto che stamattina te la mettiamo di sicuro, perché la Elisa prende nota e te la manda, va bene?
1: Va bene, grazie.
0: Ciao cara, grazie a te. Ciao, ciao, ciao, ciao. Grazie. Grazie a questa nostra amica. Cerchiamo di accontentarvi veramente tutti questa mattina. Forza e coraggio, continuiamo con la canzone.

0: Mettiamo in pausa il disco e sentiamo se abbiamo qualcuno per noi. Pronto? Pronto, pronto?
1: Pronto, buongiorno.
0: Buongiorno, buongiorno. Chi parla?
1: Sono Beppe dalla Val Trebbia, ho chiamato anche sabato.
0: Beppe dalla Val Trebbia, buongiorno. Tutto bene lì?
1: Buongiorno.
0: Tutto a posto?
1: Tutto bene.
0: Si sta bene
1: non
0: lì?
1: Non c'è mica freddo, si sta bene.
0: Non c'è né freddo né caldo lì, dai, com'è? Vabbè, sì. Dimmi Beppe.
1: Volevo sentire una fisarmonicata.
0: Guarda, arriva subito dopo, preparati che arriva, stai pronto, eh?
1: No, perché volevo, se potevo chiedere la sfida di Barbara Lucchi e Massimo, che adesso non mi ricordo l'altro
0: va
1: nome.
0: Bene, noi la cerchiamo e cerchiamo di accontentarti prima della fine della trasmissione, senz'altro, va bene?
1: Ti ringrazio, ciao, ringrazio bello. Tanto.
0: Ciao, grazie, salve. grazie al nostro amico. Senz'altro arriva anche la fisarmonica, continuiamo a sentire la canzone, perché qui dobbiamo andare avanti anche con le canzoni, eh.

0: Abbiamo ancora una telefonata per noi, sentiamo. Pronto, pronto, pronto.
1: Ciao Pierangelo, ciao Lisa.
0: Eccola qui la nostra Rita. Ciao Rita, buongiorno, buongiorno, come
1: buongiorno.
0: Stai?
1: Buongiorno, allora, tutto bene? Questa settimana io ti ascolto sul telefonino, un po' difficile perché quando giravo ero sempre occupato.
0: Ti capisco.
1: Ho detto, adesso lo chiamo sabato.
0: Guarda, è stata una settimana bella, bellissima, tanti amici, ci siamo veramente divertiti, però sapevo...
1: Però vedi, martedì è il turno preferito in settimana, perché quel turno lì sicuramente ti ascolto tutta la mattina.
0: Martedì dalle 8 alle 10 mi senti? Bene, allora martedì senz'altro, perché apro io la mattinata martedì, perciò dai, sarà bello sentirti, dai, ok?
1: Bene.
0: Tutto a posto lì?
1: Sì, è venuto un po' il temporale ieri mattina. È stato un po' nuvolo, ieri sera si stava bene, però oggi fa ancora caldo.
0: Vabbè, dai, portiamo pazienza, ormai ci dobbiamo abituare.
1: Accettiamo quello che arriva.
0: Ciao Rita, grazie, un abbraccio.
1: Ciao.
0: Ciao bella, grazie.
1: Ciao,
0: grazie alla nostra Rita, grazie veramente di cuore. Allora, abbiamo finito con la canzone, ma adesso c'era un'amica che ci ha chiesto una bella fisarmonicata. Eccola qui, arriva Rosamunda da Sergio Franchi.

Rosamunda, che bel brano dell'orchestra di Sergio, la fisarmonica di Sergio Franchi. Ed ora c'è Calice Amaro nella versione di Roberto Polisano, dopodiché la pubblicità e poi continuiamo con la seconda ora del nostro appuntamento del sabato mattina. Ma voi rimanete lì, perché insomma io ci tengo a sentirvi ancora.

0: Radio Super Pubblicità.
1: È il momento giusto per dare nuova vita alla tua casa.
2: Da Metal Mark Centro Arredi arrivano i saldi. Sconti fino al 50% su una selezione di arredamento.
1: Approfitta delle occasioni e rinnova i tuoi spazi con stile.
2: Metal Mark Centro Arredi, Viale Adua 36, Orzi Nuovi, Brescia.
0: Per la tua pubblicità su Radio Super 030 97 19 725.

0: Siamo entrati ufficialmente nella seconda ora del nostro contenitore del sabato mattina. Abbiamo già una chiamata anche nella seconda ora. Pronto, pronto, pronto.
1: Ciao Pierangelo, buon Federico.
0: Ciao Fede, buongiorno, buongiorno caro.
1: Come stai?
0: Io bene. Tutto bene lì a Montichiari, tutto a posto?
1: Tutto a posto.
0: Bene, bravo, bravo, bravo. Ci stai ascoltando, bene, mi fa piacere.
1: Ascolta, è possibile richiedere un brano?
0: Che brano vuoi, Federico? Vediamo di accontentarti stamattina, dimmi.
1: Se ce l'hai, se no fa vedo.
0: Vediamo, vediamo.
1: La forza dell'amore di Eugenio Finardi.
0: Ma certo che ce l'abbiamo, te la mettiamo, va bene? Ok?
1: Ti ringrazio, Pierangelo, sei sempre una persona gentile e armata, Pier.
0: Federico,
1: ti voglio bene.
0: Anche noi ti vogliamo bene, rimani con noi sempre, mi raccomando. Ciao Fede, in gamba, eh?
1: Ciao, ciao Pierangelo.
0: Grande
1: ciao,
0: Federico,
1: ciao.
0: Ciao, grazie Federico. Da Montichiari, in provincia di Brescia, dicevo, siamo entrati ufficialmente nella seconda ora del nostro contenitore musicale del sabato mattina, super mattina, la versione quella tradizionale. Allora, ancora buongiorno, beneficio di coloro si fossero sintonizzati in questo istante sul canale 788 della radio e sul canale 96 di Super TV, perché siamo in contemporanea, i nostri media uniti per garantirvi più qualità, più ascolto e sempre sempre qualcosa di particolare. Dunque 351, diamo i numeri, 351 40 41 42 3 è il numero di telefono, quello giusto per continuare a chiamarci anche in questa nostra mattinata insieme. Sono con voi sino alle ore 12, io sono Pierangelo in diretta dallo studio 2, la regia è curata da Elisa e siamo qui per voi e con voi. Pronto?
2: Pronto, buongiorno.
0: Buongiorno, chi parla?
2: Pinuccia da Vigevano.
0: Uè, ciao Pinuccia da Vigevano, tutto bene lì? Tutto a posto? Stai bene?
2: Sì, fa caldo.
0: Fa caldo, ormai ci siamo abituati, eh? Adesso aspettiamo, sì, adesso aspettiamo il freddo, poi ci dai, dai, dai.
2: Per piacere, mi metti Lacrime d'argento.
0: Lacrime d'argento verso la fine, senz'altro te lo mettiamo, va bene?
2: Pietro Galassia.
0: Sì, sì, sì, sì, assolutamente sì. Va bene, Pinuccia.
2: Grazie
0: a te. Un abbraccio. Ciao Pinuccia,
2: ciao,
0: da Vigevano. Grazie agli amici di Vigevano. Devo dire che la Lombardia è veramente tutta protagonista. Che bello sentirvi tutti e tutte. Che bello questa. Noi ci uniamo grazie alla musica, grazie alla compagnia, grazie alla radio. La radio che si ascolta dalla televisione, mi raccomando, perché questa è una cosa che... Non ditelo a nessuno, 788, no, ditelo a tutti che c'è questo canale 788 sul televisore, ma si può ascoltare la radio e che belle canzoni, 24 ore su 24, 365 giorni all'anno, insomma noi siamo sempre con voi. Allora, un'amica ci ha chiesto Sal da Vinci con Rossetto e Caffè, ma prima c'è un'altra telefonata, sentiamo, pronto?
3: Sono Renata, buongiorno.
0: Oh, la nostra Renata da Castelcovati.
3: Eccoci. Belle le canzoni che mettete, molto belle.
0: Grazie Renata, tutto a posto lì a Castelcovati?
3: Sì, fa un caldo della Madonna.
0: E lasciamo stare ormai il caldo, cosa ci vuoi fare? Ormai ci dobbiamo abituare. Non ci abituare,
3: sì, sì, sì,
0: però
3: sì,
0: è dura, sì, ma ci dobbiamo abituare, perché qui ormai il clima è cambiato. Cosa ci vuoi fare Renata?
3: Va bene così, ti abbronzeremo di più.
0: Esatto, dobbiamo prendere quello che arriva e non possiamo farci niente. Va bene,
3: esatto.
0: Dimmi Renata, vuoi una canzone?
3: Quello che volete, tanto sono tutte belle.
0: Ci pensiamo noi, intanto grazie, okay, grazie per averci chiamato. Ciao Renata, un abbraccio.
3: Ciao,
0: ciao, ciao, mi raccomando la polenta. Ciao Renata, grazie, ciao, ciao. Ciao a nostra Renata da Castelcovati in provincia di Brescia. Dai, mandiamo Sal da Vinci. Elisa, sei pronta lì dalla tua regia, dalla tua stanza dei bottoni? Brava, brava, brava.

0: abbiamo ancora una dobbiamo accendere il microfono, hai ragione. Abbiamo ancora una telefonata. Pronto? Mettiamo in pausa il disco.
1: Ciao Pieraggio, vedi che ti ho beccato.
0: Ciao cara, ciao.
1: Sono Brianna che ti ho chiamato ieri, grazie per vedere che l'hai messo.
0: Oh Gabri, ciao, grazie a te.
1: Senti,
0: che...
1: dimmi bene. La maggior parte mi chiamano tutti Gabri, infatti.
0: Allora,
1: senti,
0: dimmi.
1: Ce la fai a mettermi caresse?
0: Vediamo nei tempi, se ce la facciamo verso la fine te la mandiamo, va bene?
1: Va bene,
0: però ecco,
1: non
0: ti assicuro niente, ok? Ciao, grazie Gabri.
1: Grazie,
0: ciao bella, grazie alla nostra Gabriella. Che bello, continuiamo con la canzone intanto, vai.

0: Abbiamo ancora una telefonata. Pronto, pronto, pronto. Però se non tiriamo su qui, è regia. È pronto, pronto, pronto?
1: Pronto, buongiorno.
0: Buongiorno.
1: Io sono Maria, chiamo da Lonato del Garda.
0: Buongiorno Maria, è la prima volta buongiorno. Che ti sento. Da Lonato del Garda. Siamo vicini del al lago Garda, di Garda. Sì. Buongiorno cara, dimmi.
1: È una bellissima trasmissione perché ci sono canzoni. Io ho 87 anni quasi.
0: Complimenti.
1: E sono proprio canzoni della mia generazione.
0: Bene, e, dimmi.
1: E poi lei è molto bravo a stare con le persone.
0: Grazie, grazie, grazie, proprio grazie di cuore.
1: Una persona squisita.
0: Grazie.
1: Io desideravo, se si può,
0: sì.
1: sentire la canzone L'amore è una cosa meravigliosa.
0: L'amore è una cosa meravigliosa. Vediamo di accontentarti. Elisa ha già preso nota, rimani all'ascolto. Va bene, cara?
1: Se si può, grazie.
0: Certo.
1: Mille, buona fortuna a tutti.
0: Grazie, un abbraccio a te e tante belle cose, ok?
1: Grazie mille.
0: Auguroni per tutto. Grazie, grazie a questa nostra amica. E continuiamo con la canzone...

0: E quante belle canzoni e quanta bella gente, quanti bei amici. Pronto, pronto, pronto.
1: Pronto, buongiorno.
0: Buongiorno, chi parla?
1: Sono la Teresa di Novara.
0: Uè, Teresa, ma, Novara.
1: Ma sono lombarda però.
0: Sì, sì, certo. Teresa, dimmi, cara, dimmi.
1: Se puoi mettermi su Catena di Omar Colacci.
0: Vediamo se ci siamo con i tempi, perché siamo veramente tirati. Adesso però dai, faremo di tutto. Va bene, Teresa? Tu sei lombarda, mi hai detto sei lombarda di dove esattamente?
1: Io ho Flaga, però ho i parenti a Verona Nuova.
0: Allora giochi in casa, eh? Hai parenti qui da noi. Sì. Bene, dai, ok. Sì. Perciò Verona salutiamo Nuova. Gli amici di Verona Nuova, i tuoi parenti e di Verona parenti Nuova, eh? Ok? Sì. E di Uflaga. Okay. Ciao bella, grazie, un abbraccio.
1: Grazie, ciao, ciao,
0: ciao, ciao,
1: grazie,
0: ciao. Che bello, che bello, che bello. Va bene, allora, torniamo a noi, perché abbiamo tante belle canzoni da regalarvi. Devo dire che anche questa mattina la vostra compagnia non manca e vi ringrazio. Sino alle ore 12 sono qui, siamo qui io e Elisa. Elisa cura la parte tecnica, la regia e cerca le canzoni. Io ve la racconto su un po', chiacchierare, a me piace, avete capito che mi piace chiacchierare, no? E ve la racconto su un po' e naturalmente insieme chiacchieriamo. Che bello questa amicizia che ormai è nata, no? Tra noi, voi, tutti gli ascoltatori. È bello veramente questo clima veramente familiare, perché questo è lo spirito di Radio Super e di Super TV. Allora, adesso vi regalo questo brano di Gianni Nazzaro, Fare l'amore con te. Dolce

0: Che bella questa fare l'amore con te. Allora, vi ricordo i miei appuntamenti, se volete stare con me e ascoltarmi, io sarò in onda. Allora, ancora lunedì mattina, sul canale 788 della radio, come in questo momento, dalle 10 alle 12, perciò questo orario, dalle 10 alle 12. Poi attenzione, martedì e martedì sul canale 96 di Super TV dalle ore 8 alle ore 10, poi mercoledì e giovedì in diretta sempre sul canale 96 di Super TV dalle 10 alle 12. Preparatevi, perché durante la settimana poi sapete che noi giochiamo, abbiamo tante, tante novità e tante belle cose da proporvi, perciò io vi invito veramente a rimanere con voi. Poi venerdì ritorno ancora sulla radio dalle 10 alle 12, perciò mi raccomando, questa settimana sarete ancora in mia compagnia, ma soprattutto attenzione, mercoledì e giovedì dalle 10 alle 12 faremo delle cose strepitose, mi raccomando, perché noi vi regaliamo l'estate assolutamente. Allora, le 11:20 intanto, buongiorno, buon sabato, buon 8 di agosto, Radio Super, Super TV in contemporanea, reti unificate con la radio e la televisione, perciò grazie veramente di cuore a tutti voi che ci state seguendo, state collaborando alla buona riuscita di questa trasmissione, grazie di cuore, perché ci state chiamando in tanti e in tante, c'è ancora spazio, e se non c'è ci stringiamo, perché noi sino alle ore 12 siamo qui, canale 788 del vostro televisore, questa è la radio che si ascolta tramite la televisione, 351 40 41 42 3 invece è il numero di telefono, quel giusto per chiamarci, per interagire e per divenire protagonisti e protagoniste. Ecco qui, sentiamo chi abbiamo in linea. Pronto.
1: Ciao Pierangelo, sono Carla di Cremona.
0: Ecco la nostra Carla, ciao bella.
1: Sono qui, ho tentato tante volte, ma sei sempre occupato.
0: Qui siamo sempre occupati, mamma mia.
1: Si fa prima raggiungere il Papa che
0: mamma
1: te,
0: mia, guarda, hai visto quanti amici e quante amiche che abbiamo.
1: Ma sono contentissima perché ve lo meritate.
0: Grazie
1: Pierangelo,
0: Carla,
1: ve
0: grazie.
1: Lo meritate, siete tanto cari, ci tenete in vita. Adesso poi che la stagione è un po' morta, vanno tutti al mare a mostrare le chiappe chiare.
0: E invece noi ve lo portiamo a casa il mare.
1: Voi siete di buon cuore, ecco.
0: Noi siamo contenti di stare qui con voi, perché è bello.
1: Angelo, ho sentito tutti i tuoi orari che tu hai trasmesso adesso.
0: Bene.
1: E cerco di seguirti. Ti mando un abbraccio fortissimo.
0: Va bene.
1: Con tutto l'affetto. Ciao
0: Carla, un abbraccione, ciao bella, grazie di cuore.
1: Grazie
0: alla nostra Carla per la sua amicizia e sempre le sue belle parole. Avete tutti delle parole ricche di amicizia e parole che arrivano, si sentono veramente dal cuore. Dunque, cosa abbiamo adesso? Un bellissimo brano di Eugenio Finardi. Saluto l'amico Federico da Montichiari, sempre presente. Ciao Fede, un abbraccio. Aspetta che mettiamo in pausa il disco, sentiamo se abbiamo qualcuno per noi. Pronto? Poi ripartiamo con la canzone.
2: Pronto? Buongiorno Pierangelo, sono Ersilia di San Polo.
0: Oh, ciao Ersilia, buongiorno, ben ritrovata.
2: Speriamo sia un buongiorno, perché con la mia fattoria ci sono sempre sorprese, con questo caldo
0: vabbè.
2: Le sorprese fanno sudare freddo.
0: Bene, dai, vabbè, dai, bisogna stare sempre sul chi va là.
2: Con tanto piacere,
0: okay.
2: Persona veramente simpaticissima. Ecco, e mi aggrego alla canzone che ha richiesto una signora,
0: sì?
2: Dimenticarti mai.
0: Va bene, la stiamo cercando, vediamo se la troviamo velocemente,
2: perché
0: okay?
2: Voi siete persona che anche se un giorno non lavorerete più per noi, perché state lavorando tanto per noi, e vi dedicate a noi, ma non vi dimenticheremo mai.
0: Grazie.
2: Mai.
0: Grazie Ersilia, un abbraccio a te e a Brescia.
2: Un abbraccio a te, famiglia,
0: certo.
2: E a tutti gli ascoltatori. Grazie.
0: Ciao cara, grazie alla nostra Ersilia da Brescia. Ripartiamo da capo con la canzone, così le partiamo giusto. Vai, eccola qua.

0: Questa trasmissione ha come oggetto un'offerta di vendita fatta direttamente al pubblico ed è sottoposta a decreto legislativo numero 21 del 21 febbraio 2014, modifica del decreto legislativo numero 206 del 6 settembre 2005 del codice del consumo e dell'articolo 7 della legge del 29 luglio 2003 numero 229. In ottemperanza a quanto prescritto dal codice di autoregolamentazione in materia di televendite, l'offerta commerciale in essa contenuta prevede quindi il diritto di recesso entro 14 giorni lavorativi dal ricevimento della merce tramite raccomandata con ricevuta di ritorno da inviare a Mixer Italia, via Massimo D'Azeglio 5, 25030 Corzano Brescia. Partita IVA 026 4205 0989. Ed ora, care amiche e cari amici all'ascolto, attenzione perché sto per proporvi qualcosa di veramente molto importante grazie alla Mixer Italia. Vi do subito il numero di telefono se qualcuno di voi volesse poi prenotare o sapere di più in merito al prodotto che sto per andare ad illustrarvi. 37 91 96 96 96. Di che cosa vi voglio parlare? Magnesio e potassio attivo è un integratore alimentare solubile a base appunto di magnesio e potassio. Gusto arancia, non contiene zuccheri, è una soluzione solubile che voi tutte le mattine dopo colazione in mezzo bicchiere di acqua, c'è all'interno il misurino, perciò avete senz'altro il dosaggio perfetto, andate a bere e andate ad integrare nel vostro organismo, nel vostro corpo, magnesio e potassio. Cosa vuol dire? Adesso arriva la stagione calda, no? Perciò si suda di più e si va a perdere il magnesio. Il magnesio contribuisce alla riduzione della stanchezza e all'affaticamento, perciò se abbiamo poco magnesio, ci sentiamo stanchi, stanche, affaticati, affaticate. Ed ecco che già assumendo al mattino questo prodotto già andiamo ad integrare il magnesio. Ma non solo, attenzione, perché con questo prodotto, essendo magnesio e potassio, andiamo appunto ad integrare anche il potassio. E cosa fa il potassio? Il potassio contribuisce al normale funzionamento del sistema nervoso e alla normale funzione muscolare, perciò se magari poi alla sera quando ci sediamo ci sentiamo le gambe dure e i polpacci un po' duri, i crampi, è perché appunto ci manca, siamo un pochettino carenti di potassio. Noi andiamo ad integrare questo prodotto, con questo prodotto il magnesio e il potassio, perciò andiamo a risolvere questo tipo di problema, no? Che noi possiamo incontrare adesso, soprattutto ora in questo periodo e più andremo avanti con la stagione calda. Perciò se voi ogni mattina dopo aver fatto la prima colazione in mezzo bicchiere di acqua andate a mettere questa soluzione solubile, mescolate con c'è il misurino che praticamente vi dà il dosaggio perfetto, perciò non ne andate a prendere né troppo poco né troppo tanto, proprio il dosaggio perfetto, lo bevete, gusto arancia, perciò un gusto piacevole. Voi dite: ma io ho problemi con gli zuccheri. No, non ci sono problemi, perché questo prodotto non contiene zuccheri. Attenzione, noi ve lo offriamo, vi facciamo la promozione qui all'interno di Supermattina e per gli ascoltatori e le ascoltatrici di Radio Super a 27 euro. Attenzione, 27 euro. È un flacone grande, vi dura un mese o anche più, se usato con il dosaggio giusto del misurino. E da lì voi ogni giorno, attenzione, andate ad integrare magnesio e potassio, e questo è molto importante. Prenotatelo o, per saperne di più, anche in questo momento al numero 37 91 96 96 96. 27 euro questo flacone, magnesio e potassio attivo, è un integratore alimentare solubile. Mezzo bicchiere di acqua ogni mattina dopo colazione, c'è il misurino, ricordo, c'è il dosaggio perfetto, né troppo poco né troppo tanto, e voi ve lo bevete, gusto arancia, e non contiene zuccheri, e andate ad integrare il magnesio e il potassio. E vi ricordo, se sudando andiamo a perdere i sali minerali, con il magnesio andiamo a contribuire alla riduzione della stanchezza e dell'affaticamento, perciò sarete senz'altro meno stanchi, meno stanche, no? Quella stanchezza di quando fa caldo, che vi sentite stanchi, affaticati, affaticate. In più, il potassio, anche lì, problema mare, ma che dolori alle gambe, che muscoli duri, che mi sento i polpacci e mi sento i crampi. Ecco, grazie a questo integratore che contiene magnesio e potassio, il potassio, attenzione, contribuisce al normale funzionamento del sistema nervoso e alla normale funzione muscolare. Perciò, questo prodotto che vi dura un mese, perché è un flacone molto, molto importante, e vi dura un mese, c'è il proprio misurino per il dosaggio perfetto. Ogni mattina, dopo colazione, mezzo bicchiere, in mezzo bicchiere di acqua, gusto arancia, ve lo bevete e andate a risolvere il problema di integrare magnesio e potassio, soprattutto adesso, da adesso in poi che arriva il caldo. 27 euro il prezzo che noi ve lo andiamo ad offrire, promozione per gli amici di Radio Super, per gli amici di Super Mattine che ci state ascoltando, attenzione, 27 euro. E chiamate anche in questo momento al numero 37 91 96 96 96. Io vi ringrazio per l'attenzione e ringrazio naturalmente la Mixer Italia. Alla prossima! Questa trasmissione ha come oggetto un'offerta di vendita fatta direttamente al pubblico ed è sottoposta a decreto legislativo numero 21 del 21 febbraio 2014, modifica del decreto legislativo numero 206 del 6 settembre 2005 del codice del consumo e dell'articolo 7 della legge del 29 luglio 2003 numero 229. In ottemperanza a quanto prescritto dal codice di autoregolamentazione in materia di televendite, l'offerta commerciale in essa contenuta prevede quindi il diritto di recesso entro 14 giorni lavorativi dal ricevimento della merce tramite raccomandata con ricevuta di ritorno da inviare a Mixer Italia, via Massimo D'Azeglio 5, 25030 Corzano Brescia. Partita IVA 026 4205 0989. Radio Super Pubblicità.
1: Metà prezzo sul secondo articolo.
2: Su tutto il reparto biancheria di Metal Mark, acquistando due prodotti, il meno caro lo paghi la metà.
1: E non finisce qui. Materassi e tappeti sono inclusi nell'offerta.
2: Ti aspettiamo da Metal Mark, in Viale Adua 36, Orzinuovi, Brescia.
1: Hai visto i saldi da Metal Mark?
2: E come? Fino al 50% di sconto!
1: Su cosa?
2: Abbigliamento, calzature, intimo e pelletteria!
1: Allora non posso perdermeli!
2: Corri da Metal Mark, i saldi ti aspettano con offerte imperdibili! Fino al 50% di sconto!
0: Per la tua pubblicità su Radio Super, 030 97 19 725. Bene, torniamo in diretta, sentiamo se abbiamo qualcuno per noi. Pronto?
3: Sì, buongiorno.
0: Buongiorno, chi parla?
3: Io mi chiamo Anna. E chiamo dalla provincia di Varese.
0: Buongiorno Anna dalla provincia di Varese, buongiorno. Benvenuta.
3: Però devo fare un reclamo.
0: Dimmi.
3: Siamo stanchi della pubblicità. Qualsiasi canale pubblicità, adesso io spengo la TV e non vi guardo più.
0: Beh, tu sei libera di fare quello che vuoi, purtroppo noi dobbiamo, la pubblicità è il nostro lavoro, cioè nel senso che la nostra radio vive grazie alla pubblicità e poi voi siete liberi di fare quello che volete. Se non volete ascoltarci siete assolutamente liberi di cambiare canale e noi rispettiamo assolutamente la vostra scelta. I collage, piano piano mi innamorai di te.

0: Sentiamo chi abbiamo in linea. Pronto, pronto, pronto.
1: Chiedo scusa, sono Ersilia.
0: Sì, Ersilia.
1: Intervengo una seconda volta, però questa signora mi ha fatto rammaricare molto il suo... perché Super TV lavora per noi gratuitamente e se non dovessimo avere questa possibilità di prendere i prodotti che sono eccezionali, perché io da anni, non è da ieri, anni, ho 80 anni, come farebbe a sopravvivere questa televisione?
0: Ma guarda, come potrebbe? Ersilia, io ti ringrazio, ma come ti ripeto, ognuno è libero di pensarla come vuole.
1: Certo.
0: Se non vuole ascoltarci, assolutamente è libero di cambiare canale, come libera di ascoltarci.
1: Ma, certo, ma faccia a meno di comunicarlo, cambia
0: non
1: e via.
0: Ma non è un problema, ognuno può si assume la responsabilità di quello che dice e può dire quello che vuole, assolutamente.
1: Mamma, se mi arrabbio.
0: Grazie Ersilia, tranquilla, va bene così. Ciao, grazie. Grazie, grazie, grazie.
1: Grazie
0: alla nostra Ersilia, grazie veramente di cuore. Grazie, grazie, grazie.
2: Grazie.

0: I collage, piano piano mi innamorai di te. Le 11 e 42 minuti, buongiorno, state preparando il pranzo, siete su Radio Super e su Super TV, rigorosamente in diretta dallo studio 2 di Radio Super, da Cadignano di Verola Nuova, in provincia di Brescia, da dove vi stiamo trasmettendo. Saluto anche gli amici, i colleghi a Bargnano di Corzano che stanno curando dal centro emissione la messa in onda e fanno sì che tutto arrivi perfettamente a casa vostra tramite il televisore e la radio DAB. Pronto? Una telefonata per noi. Pronto?
1: Pronto.
0: Buongiorno.
1: Sono Lucia, Lucia da Garda.
0: Oh, la mia Lucia, buongiorno cara, come stai?
1: Abbastanza bene, dai.
0: Abbastanza bene. Il lago di Garda, come va il lago di Garda? Tutto bene? C'è un po' di arietta o no?
1: C'è un po' di arietta, oggi sì. Oh. In giro ha fatto dei temporali, ha fatto qualcosa anche qui, più poco,
0: dai.
1: La polvere ha bagnato,
0: esatto,
1: basta.
0: E ha fatto alzare ancora un po' di caldo. Tu come stai? Tutto a posto? Ci stai seguendo? Tutto bene? Sei sempre in
1: Sto seguendo e volevo chiederti se ci sei anche domani.
0: Allora, non no? Ci sono domani, però ci sono lunedì, dalle 10 alle 12 sono in diretta qui alla radio, ok?
1: Perché io ho una canzone,
0: sì,
1: che ho rubato a Mario Gregorio,
0: al nostro Mario, che salutiamo.
1: Lui.
0: Che canzone è,
1: Lucia? L'avevo detto ancora, però non so se la trovi.
0: Che canzone è, Lucia? Dimmi.
1: Il mio primo angelo, canta Mario del Monaco.
0: Il mio primo angelo, vediamo se ci stiamo con i tempi, te la mettiamo. Il mio primo angelo, Mario del Monaco, ok?
1: Mario del Monaco.
0: Certo.
1: E se no, adesso non mi ricordo più, quella del... Uffa!
0: Vabbè, ascolta, facciamo così. Per oggi cerchiamo Mario del Monaco, poi ci risentiamo lunedì e vediamo di andare avanti, va bene? Dai!
1: Sì, è sempre Mario del Monaco.
0: Sì, ho capito, certo.
1: Se non trovano quella lì, ma sì, c'è quell'altra. Guarda, che ha cantato.
0: Elisa, vedrai che Elisa la trova, va bene? Ok?
1: Mi sono innamorata di te, mi sono persa.
0: Mamma mia!

0: Etto, eccola qui che arriva. Oh, Elisa, schiaccia il bottone giusto, eh. Sì, quest'amore splendido. Abbiamo ancora una chiamata, mettiamo un attimo in pausa il brano, poi ripartiamo. Pronto, dimmi.
1: Sono sempre Renata, mi sono dimenticata, fate gli auguri a mia nipote Linda. Fa 25 anni oggi.
0: Linda, auguri Linda, buon compleanno.
1: Ecco che ti sente.
0: Linda, mi raccomando, tienici una fetta di torta che poi passiamo con calma. Ciao Linda, auguroni.
1: Bene, glielo dico.
0: Auguroni. Grazie, ciao bella, angeli. Figurati, ciao, grazie, auguroni ancora a Linda. L'amore è una cosa meravigliosa. Torniamo, falla ripartire da capo, dai, falla ripartire da capo, ok?

0: L'amore è una cosa meravigliosa, questa colonna sonora, questa versione è di Massimo Ranieri. Le 11:48, allora, dai che c'è ancora spazio, perché noi sino alle 12 siamo qui in diretta, perciò se qualcuno di voi magari volesse chiamarci anche ora, lo può fare tranquillamente al 351 40 41 42 3. Pronto?
1: No, sono sempre io.
0: Sì.
1: Mi sono ricordata, è la mattinata di Leoncavallo, se non trovate.
0: Va bene.
1: Ecco.
0: Va bene,
1: perché
0: Elisa
1: ha una figlia. Ha una figlia che ha un televisore che tira fuori tutto quello che vuole. Non
0: ascolta, è una scatola magica. Ciao Lucia, ciao bella, grazie alla nostra Lucia. Va bene, adesso vi mando questo brano, attenzione, dei Romance. Ve lo ricordate questo brano dal titolo Coniglietto?

Che bella questa Coniglietto dai Romance in diretta con noi qui su Radio Super. Siamo quasi addirittura d'arrivo ed ora c'è questo brano che mi era stato richiesto ancora ieri, poi insomma per motivi di tempo, insomma di spazio, non siamo riusciti a mandarlo, spero sia quello giusto. Eccolo qui, Dimenticarti Mai.

bella questa versione di Dimenticarti Mai. Mi scuso con le persone che non riuscirò ad accontentare, chi mi ha chiesto carezze, Omar. Cercheremo assolutamente di accontentarli lunedì, e io torno lunedì dalle 10 alle 12 e cercherò assolutamente di accontentare anche questi amici, perché siete veramente tanti e tante, e ormai abbiamo pochissimo tempo ancora. Intanto Leano Morelli, Nata Libera.

Vabbè, dobbiamo assolutamente salutarci perché poi tra poco dobbiamo ridare la linea al studio centrale. Grazie, grazie di cuore per la vostra sintonia con noi in questa mattinata. Grazie per le vostre chiamate, siete stati veramente tanti e tanti. Ci risentiamo lunedì mattina dalle ore 10 alle ore 12 qui sul canale 788 e per gli amici del 96 ci sentiamo martedì alle ore 8, dalle 8 alle 10 sul canale 96 di Super TV. Perciò grazie veramente di cuore, grazie a Elisa che ha curato la regia della trasmissione e come sempre un abbraccio e un saluto da Pierangelo e da Radio Super. Buon pomeriggio e buon fine settimana.

In diretta dallo studio 2 di Radio Super in Cadignano di Verola Nuova Brescia abbiamo trasmesso Super Mattina con Pierangelo Pini. Le nostre trasmissioni proseguono ora dalla sede centrale di Via Dante 6, Corzano Brescia.

Scusami se puoi. Un fiore non può restare per lungo tempo senza acqua. Muore come la rosa appassita tra le pagine di un libro che non finirò mai di leggere. Scusami se puoi.

0: Radio Super, la radio amica.
1: Sono le 12 e 36 minuti.
2: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi.

stiamo qui, stiamo là, c'è l'amore a cena e tu dimmi sì, se ti va, il mio letto è forte e tu pesi poco di più della gomma piuma, tu, perché tu

0: Radio Super ti tiene compagnia.
1: Sono le 13 e 14 minuti.
2: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino.

0: La tua musica.
1: I tuoi amici.
0: È Radio Super.
2: Sono le 13 e 44 minuti.
3: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi.

0: Radio Super, la radio amica.
1: Sono le 14 e un minuto.
2: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi.

0: Radio Super, la giusta sintonia.
1: Sono le 14 e 46 minuti.
2: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi.

0: Stai ascoltando Radio Super.
1: Sono le 15 e 28 minuti.
2: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi.
3: No!

0: Questa è Radio Super.
1: Sono le 16 e 12 minuti.
2: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi.

0: Questa è Radio Super.
1: Sono le 16 e 53 minuti.
2: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi.

0: Questa è Radio Super.
1: Sono le 17 e 41 minuti.
2: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi.

0: Questa è Radio Super.
1: Sono le 18 e 24 minuti.
2: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi.

nessuno. Ma perché? Perché no? Vengo anch'io, no tu no. Vengo anch'io, no tu no. Vengo anch'io, no tu no. Ma perché? Perché no? Vengo anch'io, no tu no. Vengo...

0: Stai ascoltando Radio Super.
1: Sono le 19 e 3 minuti.
2: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi.

0: Radio Super, la giusta sintonia.
1: Sono le 19 e 38 minuti.
2: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino.

0: Radio Super, la radio amica.
1: Sono le 19 e 54 minuti.
2: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi.

0: Stai ascoltando Radio Super.
1: Sono le 20 e 36 minuti.
2: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi.

Monica, anima mia, sono felice e triste. Davanti alla scuola mi hai detto sì, ma ora sono lontano. Pensa, è a mezzanotte, fissa una stella, è lì.

0: Radio Super, la giusta sintonia.
1: Sono le 21 e 16 minuti.
2: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi.

verso le vele, da grande capirai, la vita è quel mestiere che non si impara mai.

0: La tua musica.
1: I tuoi amici.
0: È Radio Super.
2: Sono le 22 e 32 minuti.
3: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi.

0: Sempre più tua, sempre più super.
1: Sono le 23 e 14 minuti.
2: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi.

stai con lei. Che ne sai del pensiero mio?

0: Sei su Radio Super e si sente.
1: Sono le 23 e 56 minuti.
2: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi.

0: è Radio Super.
1: La tua Radio Super.
2: Stai ascoltando il notturno musicale di Radio Super.

0: Questa è Radio Super.
1: È mezzanotte e 38 minuti.
2: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi. Stai ascoltando il notturno musicale di Radio Super.

0: Sei su Radio Super e si sente.
1: Stai ascoltando il notturno musicale di Radio Super.

me sei, non dimenticarlo mai. Hai il sorriso di chi può cambiare il mondo intorno a sé.

0: Radio Super, la giusta sintonia.
1: È l'una e due minuti.
2: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi. Stai ascoltando il notturno musicale di Radio Super.

0: Radio Super, la radio amica.
1: Stai ascoltando il notturno musicale di Radio Super.

0: Radio Super, la giusta sintonia.
1: Stai ascoltando il notturno musicale di Radio Super.
2: Beautiful people.

0: Radio Super ti tiene compagnia.
1: È 1:58.